Dubita il giorno, innamorato della sua trasparenza. La sera circolare già baia, nel suo quieto via vai oscilla il mondo.